0: Apulio et tempestate.
1: Libera nos, Domine Jesu Christe.
0: Ostende via misericordia tua tus dones subenos.
1: Quia manus peramus in te.
0: Domine salve vocione mia.
1: Et clamor nostra te venit.
0: Domine suobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Omnibus. Ad omnem tua presens Domine spiritualis negitia et venantur et aerium disceras malignas tempestatum per Christum Domine nostro.
1: Amen.
0: Omnibus. Vesmus omnibus Jesu in intercessione sancte Dei Genitricis Maria, Sanctorum Angelorum et Omnium Sanctorum Tuorum continuum nobis questis subsidium, rapina morum vita sacri contra fulgor et tempestatis nobis et dignis, tuum salutem et fulgor specialis, et aeas conteras contestatis. Dies que omnium reum tibi sapientium naturam, per ipsos miotus an potus aeas, ad cultum tui maestatis instituis, Quando militate in nomis tui misericordiae, rebutis aeres, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis, per vobis,